0: è diventato loco fenomeno che al turaco che lo risalgono con e hai recuperato se le che no per taco diventato al tutte a me con qua per questo tema si aspiare in semin si aspiare in semin titolato in discuti che ha taco tema questo tema va da ganetic va a secondo che na a proprio sarà guardute fiscato ne pe tema macauro guardute ma ne gupa che giù è un lago da famo a genetic arsen ma vedi c'è un lago in che ho sorrare i vini vinciat da a me ne vince vince come ure titolo per la nave e mongo tua titolo per la voce che sono che c'è una certa son gusti ore vinciat así que imagina muerte gusten a me la toronche va tema AV brasiletik hartutako grabazio ide indamen lagutzua berroa gitzio guaz de urre mote
1: The gods of men do is oft interred with their bones but the